0: vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellon, dove lo inganni?
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: E via, siate più ragionevole. Nippone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Lui è vero.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
2: Fa presto!
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo!
2: Sciamurato! Rosine mia d'onor! Gioca ti prendi! Avvai! Stelle! L'iniquo fuggì! Misero me! Dove? In qual parte?
1: E lasciate che vada! Egli non merta che di lui ci pensiate!
2: Scellerato m'ingannò!
1: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

predominante è la giovine principiante. Non si picca se si arriva.

vita devi aumentar, se non in piazza qualche ragazza qui quella che voleva all'evelista, domani mattino una vicina devi aumentar.

bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco, se vedeste che figura, se sentiste come va. Ah, ah, ah, ah.